io amo McCloud. Cantatissimi la marcia della giubitrizza. Cazzo, io amo McCloud.